0: Parla, che c'è di nuovo?
1: Il signor conte, stanco da Darga, ciambo le straniere, bellezze forestiere. Vuole ancora nel castello ritentare la sua sorte. Legge di sua consorte, vada bene, appetito li viene.
0: E di chi dunque?
1: Della tua Susanetta.
0: Di te?
1: Di me medesima. E la speranza che la nuova il suo progetto utilissima sia tal vicinanza.
0: Bravo, tiriamo avanti.
1: Queste le grazie son, questa la cura. Chi li prende di te, della tua sposa?
0: Oh, guarda un po', che carità pelosa.
1: Chietati, or viene meglio. Don Basilio, mio maestro di canto e suo factotum, nel darmi la lezione, mi ripete ogni di questa canzone.
0: Chi, Basilio, birbante?
1: E tu,